ke dumela gore bona kgotsa fediseng pelo re tla bore ya go le ba jaana ka bokutsane dikgang tse dingwe gape tse di tlang di saletse jaana kwa morago moreetsi wa me.

metsotsele shemele bobedi morago ga nako e le ya leshemele bongwe moretsa o na le molaetsa ketsiso nambara monk kgaso ke 2912485 na lona ra gona re ikekelela jalo go tsana metsotso e le 30 morago ga nako e le ya leshemele bongwe

Rea di conca camino, rea bina, oja monati, reja monati, motiva ezefe, mamorato wa gago.

tlogela ke lonama teng mo tlong mo borebana ba ile ba hello ke lo ba tshwara le gore ba mo di akentse sepodisi di tlhotlomisho tsa mapodisi di ntse di tla di tsweletse.